Radio Bergamo, emozionati con noi.

EICOS, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:32 minuti. Buon risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Martedì 13 ottobre. Ariete. Promesse di felicità molto entusiasmanti. Lasciate che vi conquistino all'improvviso senza frenarle e vedrete momenti magici. Toro, puntate su una serata intima, magari a lume di candela, per affascinare chi sta vicino a voi. Gemelli, cercate di coprire in fretta i possibili sballi che presentate nei vostri progetti, soprattutto per i prossimi viaggi. Cancro, obbligatorio frenare gli eccessi di impulsività, non sono di aiuto in questa giornata, soprattutto per il lavoro. Leone, siate diplomatici, cercate di mediare le situazioni piuttosto che intestardirvi sui vostri punti di vista. Vergine, occhio agli strapazzi e alla fatica. Potete regalare il vostro tempo a persone amiche, non è la fine del mondo. Bilancia, meglio guardare il passato, avete perso qualcosa di importante, ma non è poi faticoso riprendersela. Scorpione, possibili cambiamenti nel tran tran quotidiano che metteranno brio a una dose massiccia di felicità nei soliti gesti abituali. Sagittario, ampliate il vostro orizzonte, oltre i consueti confini guardate più lontano, avrete grosse soddisfazioni. Capricorno, lasciate perdere gli attacchi di pessimismo, non è il momento giusto perché le cose andranno bene. Acquario, incontri nuovi indimenticabili, captate solo la giusta strada, gli amori appena nati possono consolidarsi. Pesci, molte responsabilità e problemi da risolvere, muovetevi con la solita grinta e niente e nessuno potrà fermare le vostre iniziative. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Sono mental coach di tecniche energetiche, FT, PET, TAI, logosintesi e tante altre. Ovviamente sono Master Reiki, floriterapista di fiori di Bach. Un abbraccio di luce rosso fuoco a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: ora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sono le 7:02. Radio Bergamo Notizie.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese, stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.

0: pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
5: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:30. Una stupenda giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Martedì 13 ottobre. Ariete. Promesse di felicità molto entusiasmanti. Lasciate che vi conquistino l'improvviso senza frenarle e vedrete momenti magici. Toro, puntate su una serata intima, magari a lume di candela, per affascinare chi sta vicino a voi. Gemelli, cercate di coprire in fretta i possibili sballi che presentate nei vostri progetti, soprattutto per i prossimi viaggi. Cancro, obbligatorio frenare gli eccessi di impulsività, non sono di aiuto in questa giornata, soprattutto per il lavoro. Leone, siate diplomatici, cercate di mediare le situazioni piuttosto che intestardirvi sui vostri punti di vista. Vergine, occhio agli strapazzi e alla fatica, potete regalare il vostro tempo a persone amiche, non è la fine del mondo. Bilancia, meglio guardare il passato, avete perso qualcosa di importante, ma non è poi faticoso riprendersela. Scorpione, possibili cambiamenti nel tran tran quotidiano che metteranno brio a una dose massiccia di felicità nei soliti gesti abituali. Sagittario, ampliate il vostro orizzonte, oltre i consueti confini guardate più lontano, avrete grosse soddisfazioni. Capricorno, lasciate perdere gli attacchi di pessimismo, non è il momento giusto perché le cose andranno bene. Acquario, incontri nuovi indimenticabili, captate solo la giusta strada, gli amori appena nati possono consolidarsi. Pesci, molte responsabilità e problemi da risolvere, muovetevi con la solita grinta e niente e nessuno potrà fermare le vostre iniziative. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Sono mental coach di tecniche energetiche, FT, PET, TAI, logosintesi e tante altre. Ovviamente sono Master Reiki e floriterapista di fiori di Bach. Un abbraccio di luce rosso fuoco a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 13 ottobre sulla Lombardia con tempo ancora una volta asciutto ed assolato, salvo nuvolosità di passaggio, anche compatta sulle zone prealpine ma in assenza di precipitazioni, il tutto con temperature diurne e stazionarie in linea col periodo attorno ai 20-21 gradi in diverse località. Clima più frizzante nella notte al primo mattino, i valori minimi in calo saranno prossimi ai 10-14 gradi, non oltre. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando come di consueto alla nostra app, è sempre gratuita, a Trebi Meteo. Oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che è meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: tassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet, costruzioni in ferro.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobilpam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilpam.com. Mobilpam.
2: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
3: Da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde, arredo urbano e posa di giochi in parchi e condomini con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e contattaci allo 035 640 640.
5: Sono le 8 e 3 minuti.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
8: Radio Bergamo Notizie.
9: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
11: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
10: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria Eni con sit-in e blocchi stradali.
9: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
12: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi tre KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato, che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di due traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, decimo posto in classifica. Oro granata sempre a quota zero nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, quarto capo di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime due italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal capo con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro

0: nelle sue mani la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
1: Dal 29 ottobre al 1 novembre, presente alla Fiera Campionaria di Bergamo.
2: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
3: Cara, cara...
4: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
5: Clap your hands, everybody, if you got...

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Sul tratto milanese della A4, consueti rallentamenti e code per il traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Traffico con code a tratti anche in direzione Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Lunghe code sulla 9 Milano Chiasso per le operazioni alla dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso verso Chiasso. Molto intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Verso Milano code a tratti sulla Milano Meda tra Cesano Madera e Paderno Dugnano e lungo la Milano Lecco tra Verano Brianza e la tangenziale nord. Infine a Bergamo traffico intenso con code a tratti sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano Venezia in quest'ultima direzione. Con questo è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 13 ottobre sulla Lombardia con tempo ancora una volta asciutto ed assolato, salvo nuvolosità di passaggio, anche compatta sulle zone prealpine ma in assenza di precipitazioni, il tutto con temperature diurne e stazionarie in linea col periodo attorno ai 20-21 gradi in diverse località. Clima più frizzante nella notte al primo mattino, i valori minimi in calo saranno prossimi ai 10-14 gradi, non oltre. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando come di consueto alla nostra app, è sempre gratuita, a Trebi Meteo. Oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa.

0: Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.
3: Sono le 9:03.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Radio Bergamo Notizie.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto. E quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, a quota 0 sull'Udinese, il 2-1 Granata. E stasera torna in campo la Champions League: Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
12: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio.

0: stile a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
1: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
2: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.

0: voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9 e 29 minuti. Una splendida giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Martedì 13 ottobre. Ariete. Promesse di felicità molto entusiasmanti. Lasciate che vi conquistino all'improvviso senza frenarle e vedrete momenti magici. Toro, puntate su una serata intima, magari a lume di candela, per affascinare chi sta vicino a voi. Gemelli, cercate di coprire in fretta i possibili sballi che presentate nei vostri progetti, soprattutto per i prossimi viaggi. Cancro, obbligatorio frenare gli eccessi di impulsività. Non sono di aiuto in questa giornata, soprattutto per il lavoro. Leone, siate diplomatici, cercate di mediare le situazioni piuttosto che intestardirvi sui vostri punti di vista. Vergine, occhio agli strapazzi e alla fatica. Potete regalare il vostro tempo a persone amiche, non è la fine del mondo. Bilancia, meglio guardare il passato, avete perso qualcosa di importante, ma non è poi faticoso riprendersela. Scorpione, possibili cambiamenti nel tran tran quotidiano che metteranno brio a una dose massiccia di felicità nei soliti gesti abituali. Sagittario, ampliate il vostro orizzonte, oltre i consueti confini guardate più lontano, avrete grosse soddisfazioni. Capricorno, lasciate perdere gli attacchi di pessimismo, non è il momento giusto perché le cose andranno bene. Acquario, incontri nuovi indimenticabili, captate solo la giusta strada, gli amori appena nati possono consolidarsi. Pesci, molte responsabilità e problemi da risolvere, muovetevi con la solita grinta e niente e nessuno potrà fermare le vostre iniziative. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Sono mental coach di tecniche energetiche, FT, PET, TAI, logosintesi e tante altre. Ovviamente sono Master Reiki e floriterapista di fiori di Bach. Un abbraccio di luce rosso fuoco a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un martedì 13 ottobre sulla Lombardia con tempo ancora una volta asciutto ed assolato, salvo nuvolosità di passaggio anche compatta sulle zone prealpine ma in assenza di precipitazioni, il tutto con temperature diurne e stazionarie in linea col periodo attorno ai 20-21 gradi in diverse località. Clima più frizzante nella notte al primo mattino, i valori minimi in calo saranno prossimi ai 10-14 gradi, non oltre. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando come di consueto alla nostra app, è sempre gratuita, a Trebi Meteo. Oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
3: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale, in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
4: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.
5: Sono le 10:02.

0: Radio Bergamo Notizie.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella 4ª settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già nel mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
1: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
0: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.
2: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com. Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
3: Dal 29 ottobre al 1 novembre, presente alla Fiera Campionaria di Bergamo.
4: EICOS, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4, rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Ancora lunghe code sulla A9 Milano Chiasso per le operazioni alla dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso verso Chiasso. Sempre molto intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo sull'asse interurbano abbiamo code per un incidente in direzione Lecco tra Grassobbio e il bivio per la Milano Venezia. Per lavori chiusa questa notte l'Autosole dalle ore 21 alle ore 5 tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Sull'Auto dei Laghi chiuso per lavori dalle 21 alle 5 il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Con orario 22.05 tratto chiuso anche in direzione di Milano tra Castellanza e Fiera Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: meraviglie e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
4: Cara, cara...
5: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
6: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
7: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde, arredo urbano e posa di giochi in parchi e condomini con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e contattaci allo 035 640 640.
8: Sono le 11 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
10: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
11: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società.
10: Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, recitra invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
12: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
9: Domani grande attesa per Roma-Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali. Alle 18.15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum Real Madrid, finalista lo scorso maggio

0: reduce dalla vittoria della Supercoppa europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20:30, riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese, Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.

0: chiaro quello che spendiamo. Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
1: Da 20 anni il gusto della Sicilia è in tavola. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
2: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
5: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com. Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.
1: Sono le 12:02.
2: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski, secondo cui la possibilità che qualcuno venga ucciso all'interno dei confini NATO sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy. Sta meglio il neonato trovato in un sacchetto per strada ieri pomeriggio a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Si tratta di un maschietto che pesa circa 4 kg. L'esplosione in Via Longo a Bergamo. Nell'appartamento c'erano almeno 7 metri cubi di gas. Giovedì ci sarà la prova dei vigili del fuoco sui tempi di saturazione. Restano critiche le condizioni della coppia di origini romene. In provincia di Bergamo reati in aumento del 3,1%, furti in calo, crescono truffe e frodi online. Il territorio robico è 39esimo nella graduatoria nazionale del Sole 24 Ore, con oltre 39.000 denunce e 3.500 reati ogni 100.000 abitanti. Posticipi della sesta di Serie A, successi interni per l'Atalanta 3-1 al Venezia e il Torino 2-1 all'Udinese. Da stasera si torna in campo per la seconda giornata di Champions League alle 21 Inter Bruges e Villarreal Napoli. Grazie per l'ascolto.
2: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo.

0: I prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Vuoi una macchina? È fuori, bella, un Nissan Juke.
0: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
1: Basta che sia Juke.
2: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta!
2: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sul tratto milanese della A4, rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Ancora lunghe code sulla 9 Milano-Chiasso per le operazioni alla dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso verso Chiasso. Sempre molto intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo sull'asse interurbano abbiamo code per un incidente in direzione Lecco tra Grassobbio e il bivio per la Milano-Venezia. Per lavori chiusa questa notte l'Autosole dalle ore 21 alle ore 5 tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Sull'Auto dei Laghi chiuso per lavori dalle 21 alle 5 il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Con orario 22.05 tratto chiuso anche in direzione di Milano tra Castellanza e Fiera Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: stile a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com. Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17:30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale sociale a disposizione della comunità bergamasca.
2: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti?
3: Sono le 13:03. Radio Bergamo Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al 10° piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana, il Cardinal Parolin, segretario di Stato.
6: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
5: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
4: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missile

0: missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduci da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono una seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri.
1: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
2: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
0: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.

0: sue mani. La casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
1: Dal 29 ottobre al 1 novembre, presente alla Fiera Campionaria di Bergamo.
2: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
4: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17:30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
5: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
6: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
5: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
6: Ma dove?
5: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
6: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.

0: solo. Mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
1: Cara... cara...
2: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
3: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
4: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.
5: Sono le 14 e 3 minuti.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.

0: l'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
4: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Volumi di traffico tutt'altro che elevati, quelli registrati in queste ore sulla rete autostradale della Lombardia. Non mancano i disagi, il caso della tangenziale est di Milano, penalizzata da un incidente che sta provocando incolonnamenti tra Lambrate e il bivio di Cologno Monzese, in direzione quindi di Lecco. Incidente anche sul tratto urbano milanese dell'A4, attenzione, ci sono code tra Piero e Viale Certosa, in direzione di Brescia e Venezia. Sulla 8 Milano-Varese, 1 chilometro di colonna per l'incidente. Incendio di un veicolo tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord, in direzione quindi di Varese. Lavori sono in programma questa notte sulla A1 Milano-Bologna a partire dalle ore 21, attenzione, chiusura dell'autostrada tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano, la riapertura è programmata per le 5 di domani mattina. Lavori notturni anche sulla A9 Milano-Chiasso, dalle ore 22 chiusura del tratto Lago di Como, Como Centro, in direzione di Milano. Anche in questo caso il termine dei lavori è programmato per le 5 di domani. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Amici di Radio Bergamo, ben ritrovati da Nikos, chiodetto di Trabi Meteo. Vivremo una classica ottobrata in questa metà settimana sulla Lombardia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che almeno fino a sabato interesserà appunto tutto il nord Italia. Quindi nella giornata di domani cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso o proprio del tutto assente rischio di precipitazioni. Ovviamente farà fresco durante la prossima notte con minime anche fino a 9-10 gradi in pianura, massime del pomeriggio attorno ai 20 gradi o poco più, 21-22 gradi domani pomeriggio anche a Milano. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.

0: Da 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
0: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
0: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Sono le 15 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri partono a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.

0: da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com.
1: Da 20 anni il gusto della Sicilia è in tavola. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Amici di Radio Bergamo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo. Vivremo una classica ottobrata in questa metà settimana sulla Lombardia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che almeno fino a sabato interesserà appunto tutto il nord Italia. Quindi nella giornata di domani cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso o proprio del tutto assente il rischio di precipitazioni. Ovviamente farà fresco durante la prossima notte con minime anche fino a 9-10 gradi in pianura, massime del pomeriggio attorno ai 20 gradi o poco più, 21-22 gradi domani pomeriggio anche a Milano. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un... click! E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde, arredo urbano e posa di giochi in parchi e condomini con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e contattaci allo 035 640 640.
3: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
4: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
5: Cara, cara...
6: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
7: Sono le 16 ed un minuto.
6: Problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: Il Parlamento ha approvato le due risoluzioni proposte dalla maggioranza sulle DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio che Unione Europea e i mercati ritengono sostenibile, stando alle parole del ministro Giorgetti. Giorgetti che si è detto molto soddisfatto, respinte le altre risoluzioni. Le notizie con bergamonews.it. Forte boato nella notte a Mozzanica, dove è stato fatto esplodere un bancomat della filiale Beeper, ex Banca Popolare di Sondrio. In piazza Locatelli sono state 4 persone a volto coperto, ingenti danni alla struttura. I ladri sono in fuga col bottino. Tornando all'esplosione di Via Longo, è stato scoperto che c'erano nell'appartamento 7 metri cubi di gas, dato che non sembra esorbitante, ma prima andrebbe calcolata l'effettiva superficie della casa e accertata apertura o chiusura delle finestre. Giovedì ci sarà la prova dei vigili del fuoco sui tempi di saturazione. La coppia di origini rumene resta in condizioni critiche. Sport, ricominciano le coppe europee. Stasera in Champions League alle 21 Inter Bruges a San Siro, alla stessa ora Villarreal Napoli, domani Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.

0: chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17:30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
2: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare decorando.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buon pomeriggio, non rileviamo al momento difficoltà lungo la rete viaria della Lombardia. Per ora segnaliamo solo code per traffico in direzione di Milano sull'autostrada A7, la Milano-Genova, tra la barriera di Milano Ovest e lo svincolo per la tangenziale Ovest, mentre a Bergamo si sta in coda per traffico sull'asse interurbano direzione Seriate tra Curno e il casello autostradale di Bergamo. Passiamo dunque ai lavori previsti questa notte e dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto Milano-Bologna dell'Autosole in direzione di Milano tra Casal Pusterlengo e Lodi. Dalle 21 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada A8 dei Laghi tra Solbiate Arno e Castronno direzione Varese. Chiusa anche la carreggiata direzione Milano, ma dalle 22 alle 5 tra Castellanza e Fiera Milano. Bene, per il momento è tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, ben ritrovati da Nikos, chiodetto di Trabi Meteo. Vivremo una classica ottobrata in questa metà settimana sulla Lombardia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che almeno fino a sabato interesserà appunto tutto il nord Italia. Quindi nella giornata di domani cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso o proprio del tutto assente a rischio di precipitazioni. Ovviamente farà fresco durante la prossima notte con minime anche fino a 9-10 gradi in pianura, massime del pomeriggio attorno ai 20 gradi o poco più, 21-22 gradi domani pomeriggio anche a Milano. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna.

0: all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia, ore 21, tocca Inter e Napoli. Entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer, in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
3: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
5: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
3: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
2: E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18.15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E c'è il Real anche nel basket di Rolega, ore 20.30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. Ed è tutto, buona serata.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.

ha ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

0: davvero è chiaro quello che spendiamo. Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde, arredo urbano e posa di giochi in parchi e condomini con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e contattaci allo 035 640 640.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano. Tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
3: Dal 29 ottobre al 1 novembre, presente alla Fiera Campionaria di Bergamo.
4: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
5: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
6: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
7: Da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona perché mia.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale, in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. Il suo bassorilievo in bronzo Il Generale, in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco

0: fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
0: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
3: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Bergamo Notizie.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
3: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento!
4: Ma dove?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto!
4: Ma è perfetto! Allora muoviamoci!
3: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buonasera, un incidente avvenuto sul tratto milanese della A4 provoca code tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Altri piccoli incidenti a tratti rallentano il traffico sulle tangenziali est e ovest di Milano in entrambe le direzioni, ma è trafficata anche la tangenziale nord e qui troviamo code dalla Milano Meda fino a Monza. Ci spostiamo ora a Pavia per segnalare code sulla tangenziale ovest in entrambe le direzioni a causa di un incidente. A Bergamo troviamo code sull'asse interurbano per traffico tra Curno e l'aeroporto di Orio al Serio in direzione Seriate. Ma torniamo a Milano, dove un notevole aumento del traffico è previsto più tardi sulla tangenziale ovest in prossimità dell'uscita di San Siro e in generale un po' in tutta l'area dello stadio Meazza, dove alle 21 è in programma la partita di Champions League tra Inter e Club Brugge. Per l'occasione le metropolitane M1 ed M5, ma anche il parcheggio di Lampugnano, chiuderanno più tardi. Bene, per il momento è tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Bergamo. Emozionati con noi.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio di

0: curare che meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.

0: Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
1: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
2: Cara...
3: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
4: Da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com.
5: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.
6: Sono le 19 e 2 minuti.
7: Radio Bergamo Notizie.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
7: L'economia.
8: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, lato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF.

0: presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su due statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i $106 al barile, i rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
3: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
4: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde, arredo urbano e posa di giochi in parchi e condomini con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e contattaci allo 035 640 640.
6: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
7: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
8: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: con stile a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com. Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Cercate la scuola giusta per i vostri figli? La Scuola Superiore Leonardo da Vinci di Bergamo vi invita all'Open Day. Potrete conoscere i nostri licei, istituti tecnici e professionali pensati per preparare all'università o al lavoro con scambi internazionali e laboratori. Venite a scoprirli all'Open Day del 18 ottobre alle 10 in via Giambattista Moroni 255 a Bergamo. Prenotate su opendei.centrostudi.it.
2: Sono le 20 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
5: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
4: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano anche la flat tax per i giovani, con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
3: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archivia le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiate di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia

0: quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
1: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento!
1: Ma dove?
0: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto!
1: Ma è perfetto! Allora muoviamoci!
0: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami.
3: Dal 29 ottobre al 1 novembre, presente alla Fiera Campionaria di Bergamo.

0: Ora stasera toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: 41 stampe da disegni degli anni 60 del grande artista bergamasco Giacomo Manzù e il suo prezioso bassorilievo in bronzo Il Generale in mostra permanente presso l'Automobile Club di Bergamo in via Angelo Mai a Bergamo. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 si terrà la presentazione ufficiale della mostra a cura del professor Fernando Noris e alla presenza di Giulia Manzù, figlia del maestro. L'Automobile Club di Bergamo, sempre al fianco degli automobilisti bergamaschi, con la mostra permanente di Giacomo Manzù si propone anche come nuovo centro di promozione culturale e sociale a disposizione della comunità bergamasca.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai!
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta!
5: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
6: Da 20 anni il gusto della Sicilia è in tavola. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
7: Sono le 21 e 2 minuti.